0: Non te tue.
1: Arden café, café, café, café.
2: Arden café.
1: Arden.
2: Trigger finger here. Wow.